0: so much more!
1: Sa kulitan, Romana Chada!
2: Uber Kuela! More! Come on! Sa tugtugan, Umaariba!
0: Wake me up! Hey. More sa umaga!